0: 51.
1: Capito.
0: Chi giocherei?
1: Certo.
0: Devo sentire, go on, take a code 4, you can show me around the level 14.
1: Okay, cool.